chiede scusa o permesso, che se ne infischia di ogni compromesso e che bada soltanto a sé. Ma un giorno nei tuoi capelli crespi si annidera il tormento, l'assedio dolcissimo e spietato del